0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
2: Sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

occhi seguo il vento come un aquilone, cambio ogni stagione. Io no.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 3.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

Sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 4.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 5.
2: Il segnale orario è offerto da... Hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale, con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni, e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Chemonia Night, il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft.

Sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Chemonia Night. Tutte le notti dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Chemonia Night, il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft. 2, 1, 2, 3, 4.

0: Expo.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito. E anche su Chemonia.

C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì? È chiuso.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

la radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non lo hai mai sentito. E anche su Chemonia.

0: Il progresso nasce dalla ruota in legno. Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici. Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 7 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Su Radio Chemonia siamo nel 1994 e questa versione di Alleluia, cantata da Jeff Buckley, è stata giudicata come una delle migliori cover di tutti i tempi. Esistono più di 200 cover per questo brano letteralmente divino, che fu scritto dal cantautore canadese Leonard Cohen nell'84, ma quella di Jeff Buckley è la versione più famosa. Questo forse è anche dovuto alla sua prematura e misteriosa scomparsa nel 97, quando l'artista morì a soli 30 anni per annegamento, mentre stava nuotando in un affluente del Mississippi, il Wolf River, in una tranquilla e serena giornata che non preannunciava alcunché di meteorologicamente disastroso. Insomma, è facile diventare dei miti quando si muore in giovane età e per coincidenze assolutamente bizzarre, come se fosse predestinazione. Alleluia ha richiesto un lavoro di oltre 2 anni da parte dell'autore, che scrisse ben 80 strofe prima di decidere quali inserire nell'incisione del brano. La prima versione fu interpretata dallo stesso Cohen e pubblicata anche come singolo, ma il successo fu quasi nullo. Nel corso degli anni c'è stata poi una salita vertiginosa, non solo per le innumerevoli reinterpretazioni del brano, tra cui appunto quella di Buckley che divenne a dir poco celebre, ma anche perché entrò nel cinema rappresentando varie colonne sonore, nonché diversi telefilm e trasmissioni televisive. Il testo della canzone ha chiari riferimenti biblici all'Antico Testamento, un tema apparentemente religioso dove viene citato Davide, il secondo re di Israele, che secondo il libro di Samuele riusciva a placare le ire di uno spirito malvagio suonando l'arpa. Riferimenti sono anche a Bezzabea, con cui Davide si accompagnò, e si parla inoltre di Sansone e Davila, insomma una specie di racconto musicale dei tempi biblici.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Ottimo impatto, per farti notare come meriti. Moccia pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
1: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video, ma non mi ascoltano.
1: Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più

0: Vuoi divertirti, ma divertirti sul serio? Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.
1: Feel the drive. You must feel the drive.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

La radio italiana non è più la stessa. Non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito. E anche su Chemonia.

0: Expo.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

0: Info. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: cui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche questa emittente è in Digital Radio.
2: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Spot.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: Che monia 80.
5: Che monia 80.
4: Tutti i successi che ti sei perso.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Hello.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 11.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

nasce solo per farti muovere il piedino anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
3: Radio Chemonia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 11:59.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Allora, socializziamo! Inviaci subito un WhatsApp al 339 88

0: Pop.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: La passione fa 80. La musica fa 90. La radio è solo Chemonia.

0: quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.
1: Ehi, hey,

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 13.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

solo per farti muovere il piedino anche Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Expo.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Nipote.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app. Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80. Su Chemonia è il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Piccolo. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

radio sola per farti muovere il piedino anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

Expo. A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.
2: Correva l'anno 1985.

0: Expo.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il giusto mix di suoni e parole fuori dal tempo. Radio Chemonia, solo musica 80 e 90.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito. E anche su Chemonia.

0: Expo.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: Radio Chemonia. Suoni e parole fuori dal tempo.

0: Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

la radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Su Radio Chemonia siamo nel 1994. Dance Floor Music e Kylie Minogue hanno amabilmente passeggiato insieme per tanti anni sull'impervio viale del Music Biz. Ancora oggi questo notevole idillio, concepito intorno alla fine degli anni 80, continua a mietere vittime sul fronte discotecaro danzereccio, sebbene con qualche aggiuntiva patinatura glam. La piccola bellezza australiana è per antonomasia una delle regine incontrastate della pista da ballo. Contemporaneamente le sue hit rappresentano un sopraffino propulsore sonoro addirittura per il meno dance floor addicted. Eppure all'interno di questa prestigiosa carriera è presente un periodo temporale in cui Kylie Minogue si sarebbe affrancata dalla tradizione dance, personale cavallo di battaglia, per dedicarsi a qualcosa di maggiormente alternativo e sperimentale, insomma diverso dai soliti frivoli balletti. Velleità di maturazione e crescita artistica che, se non videro grandi numeri di vendita, almeno confermarono gli intenti inizialmente menzionati. Ora intendiamo concentrarci su Kylie Minogue, album datato 1994, epoca del dicotomico sviluppo di sonorità tipicamente underground. La traccia d'apertura, Confide in Me, palesa immediatamente questa intenzione. Il lungo intro ambient psichedelico anticipa un piacevole e palpitante trip hop circoscritto da archi. La successiva Surrender ci aggiunge pure un pizzico di pacato lounge soul imitante, per certi versi, le hit di Simply Red. Album dalle molteplici e differenziate sfaccettature, ricco e variegato, preannuncia in modo significativo l'ulteriore e più convincente lavorio sperimentale e alternativo di Impossible Princess, per riapprodare in seguito con rinsavito vigore alla pista da ballo.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo. E a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico. E noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
2: Never was a cloudy day.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
3: Allora, socializziamo! Inviaci subito un WhatsApp al 339 88 18 100.

0: Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
3: Radio Chemonia, Radio Chemonia.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non lo hai mai sentito. E anche su Chemonia.

0: Pop.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app. Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Kemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da

0: Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Scopri tutto su digitalradio.it.
2: Radio Chemonie, la radio delle grandi emozioni.
3: Corriva l'anno 1987.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

Expo. A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì? È chiuso.

Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito. E anche su Chemonia.

0: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Questa è Radio Chemonia. Le altre, no. Corriva l'anno 1989.

più sola per farti muovere il piedino anche Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 1390 100.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: sono la radio. Chi mi ascolta lo fa per passione, per vivere emozioni o per non sentirsi solo. Lo fa per circa 200 minuti al giorno e vede me nelle voci che ama dei veri amici. I miei conduttori sono gli influencer di sempre. Sanno essere dei radiotuber molto convincenti quando parlano dei vostri prodotti. E per chi l'ascolta, la vostra azienda apparirà come l'amica di un suo amico. Quindi più vicina ai vostri clienti.
1: La radio è passione, emozione, amicizia. La radio rende. Scopri quanto sa essere persuasiva su laradiorende.it.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Le hits pop degli anni 80 e 90, il rock, il funky, il soul, per farti muovere il piedino anche il little dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i b-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non lo hai mai sentito e anche su Chemonia.

il sole per farti muovere il piedino, anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei portato.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 23.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Radio Chemonia. Suoni e parole fuori dal tempo.

0: Spot.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. È luna.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 2.
0: Il segnale orario è offerto da... Hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale, con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni, e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18